Le orchestre e in Si minore opus 24 di Antonin Dvořák. Violoncello Jacqueline Dupré, l'Orchestra Sinfonica di Chicago, a regenza di Daniel Barenboim.